0: Siamo partiti con i nostri onori e con cui noi siamo qua il giorno 29 di agosto, l'ultimo programma del mese di Agustin, di Can Rabbioso, ormai domani è lunedì, finisce il mese.
1: Ecco.
0: Allora chi calciodo scarsella ancora, siete tenlo tre giorni, ancora. Due giorni e mezzo.
1: Ancora.
0: Siamo in volta di notte anche a quella. Allora un abbraccio a tutti quanti, vi aspettiamo qua insieme col programma italiano. Allora Dudu sulla tecnica e mia Lurdinha, quello lo presentiamo. Buonasera Lurdinha, come va?
1: Buonasera, mi sto ben contenta di essere qua in vostra compagnia. Un bel giorno sicuramente, perché siamo vivi e allora tocca ringraziare a Dio, vero?
0: Sì, Dio piove, una piova così
1: tranquilla. Beh,
0: sì, piccinina.
1: Piccinina.
0: Una piova così, il gap è grisia.
1: Non ho visto il gadito che de notte anche che piovesse.
0: Sì, ma poco. Allora sì, di madrugada. Ringraziare a Dio stesso, tanto, ringraziare sì. A Dio tanto che allora c'era la previsione di tornado, di tante male grazie.
1: Sì, ma la preghiera di tante persone qua in città, e sì, dei frati, sì, di tutti noi altri, sì, fa sta sicuramente.
0: Sì, che va in mezzo al mare, là che non si pia niente, allora il faghe. Quel che vuole, che le asse le persone in pace, perché cari di Dio, dove che passa sera di avere delle reportage al ieri, che brutte robe, che disastri, finisce fuori tutto.
1: Guarda chi che c'è lì adesso, la regina.
0: Ma cara di Dio, l'intercambio.
1: Ah, l'intercambio.
0: Sì, Dudu con la Giulia, un abbraccio.
1: È stata lì tutta mattina ancora.
0: Sì, io che lavoravo, sono da fuori in volta stamattina, ascoltava la radio,
1: sì,
0: e allora sentia che la Giulia parlava tanto del churrasco e delle feste faropiglie,
1: del ballo che la che piazza ballare,
0: ella ha fatto corso di musiche gausce, che cara di Dio, la balla che la a Giulia la fava trainamento in 7G e adesso il Dudu le dio trenare.
1: Ah, sì.
0: Sì, Dudu. Guardati, mia vera Dudu. Vestito di gaucho, di bombace, stivai e quel fazzoletto al collo.
1: Al collo.
0: La guaiaca, il cappello grande.
1: Proprio.
0: La vestimenta del gaucho, la se.
1: Allora. Stivai. Ci appare insieme, vero?
0: Sì, le bombacce, la guaiaca, la camisa, perché anche classipia del gaucho, e il fazzoletto. Liga al collo, bianco o rosso, o di altri colori.
1: Bellezza.
0: E il cappello ora col barbicascio. Tutto bellezza.
1: Bene.
0: Allora, un abbraccio grande allora a tutti i tradizionalisti, il nostro
1: ex comizia, vera?
0: È il nostro abbraccio e dir così, che è una cultura gran forte qua sul Rio Grande do Sul.
1: Sì. E anche dei altri stadi, perché onde c'è un gaucho e
0: salta fuori
1: porta.
0: Un 7G e sì. Gente che porta avanti il
1: tradizionale. E la Lidia
0: Capelli.
1: Sì. L'ha detto che lì è Mato Grosso dove e ha fondato due 7G.
0: L'ho visto.
1: Ella e il suo fiolo.
0: E abbiamo visto la visita di Lidia, mia vera.
1: Ti grazie.
0: Sai che sei
1: perché
0: è ritornata o sei
1: ma
0: ancora
1: non
0: qua?
1: Non so ancora.
0: Allora se la sei qua... che la di ascoltare il nostro abbraccio.
1: Ringraziamo sì, la visita che
0: sì,
1: l'hanno che fatto.
0: Al coral. Bellezza. Allora, cominciamo il programma di Oncoi.
1: Sì.
0: Con la musica, le due musiche cantate per il gruppo Marina Campanera, La bella brunetta e Vuto venir Giulietta,
1: ecco.
0: La delle cantorie di Serafina. Ascoltiamo.

0: Quat è la tua alvorada, il tuo programma amarà le sue tradizioni italiane. Guardi di ascoltarne fino alla fine, fino alle tre, e dopo continua. L'emissora continua con sua programmazione, vera? E guardi di prestigiare i nostri patrocinatori, se no non li paga mio spazio. E allora?
1: Sì, guarda che i nostri patrocinatori di un cuore di sempre, il supermercato passa là, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo, desde generi alimentici, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo ora, solo a sogre le meglio carne per fare il churrasco. Ora dopo passeremo là a comprare un tocco di carne del nostro grande amico Passalà.
0: Passalà.
1: Allora.
0: La carne non si è mia tirata da luce di un boi.
1: No,
0: vacca.
1: Ma le massa magro con i quartini secchi là, non c'è niente lì.
0: Dopo parleremo di offerte.
1: Lisse, sì.
0: Ora, e non l'ingorda mia neanche un...
1: No, lei, soprattutto noi ciapa carne pronto, del suo assoghe là, di Tonial de Casca, di primissima qualità. Sì, ha sempre carne così di primissima qualità.
0: Bellezza.
1: Ora, supermercato passa là. Lì sulla rua Primo de Maio, città de Marau, il mercato che fa miracoli, pochi soldi ti compri tanto. Ringraziare chi ha patrocinato 4 pizze sabato passato.
0: Bellezza.
1: Ora ringraziare
0: i guadagnatori,
1: i guadagnatori, dopo parliamo il nome dei guadagnatori di tutti lì chi ha guadagnato. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità in operazione dei denoci, l'attende sull'ospedale Cristo Redentore, e allora le consulte le attendesse sul MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento sulla settimana lunedì e mercoledì, l'attende della mattina al mezzogiorno, dopo vendere l'attende il giorno intero, sabato e domenica sui feriati con l'agendamento al 3342 9426 9400. Ligar là e parlare con la segretaria, equipe di sopravviso, che è sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas o il dottor Giulio, e è sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Camera trattori, la rivenda dei trattori, safe implementi, nuovi seminovi, la compra, la vendita, la trucca e anche la ciappa in consignazione. Ha prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi buoni prezzi della regione. Allora anche l'officina meccanica, allora il nuovo meccanico che va attaccare a lavorare, è vera, che è il nostro grande amico Juan Pradella.
0: Juan Pradella
1: è il fiol del Marico.
0: E allora che sia benvenuto.
1: È di là di Cachoeirão, è la sua famiglia. Allora un grande abbraccio al papà, la mamma che conoscesse questa settimana, visto sì. Catarlo. E la Zepasa, mia vera. Allora un abbraccio. E anche allora la sua parona, la Vanessa, che la del John, che la lavora, la pega insieme anche a lei.
0: Ma del meccanico?
1: Del meccanico no, ma per
0: chiappare chiave,
1: fare l'organizzazione dell'officina.
0: No, bellezza.
1: Quando i due lavorano insieme, sempre le cose le
0: va pulito.
1: Allora, daremo il nome della nuova, il nome del nuovo imprendimento con l'officina.
0: Sì.
1: E anche allora che abbiamo anche lì in banda dei medesimi predi lì, allora due meccaniche che vengono da Santa Rosa lavorando con montaggio di mucche sui camioni e assistenza allora quando occorre truccare, revisare i mucche e i
0: idraulici.
1: Sì, quelli che leva su, ti picca via per il gancio, ti leva su, sì, ti mette su là in cima a campana senza ti andare in su. Allora che sei pistoni, di volte i vasa, truccare una bomba, va a avere tutto il lavoro della marca Stark là di Santa Rosa.
0: Bellezza, allora.
1: Un abbraccio ai nuovi imprenditori che fa parte lì della Camera Trattori.
0: Bellezza.
1: Indirizzo via Perimetrale Oeste, numero 1553. Il telefono è 3342-4778 o 999-710697. L'indirizzo di buoni prezzi e buoni negozi. La se firma conveniato col Banco del Brasile e anche il Sicredi. Rappresentante della raccapatore del Penei Boa Vista, lá Industrial Becker, loura com roçadeira e a pronta entrega de 1,80m e outros produtos que a Becker fornece, carete graneleira, enfim, tudo aquilo que plataforma basculante, a linha de produtos da Becker. Industrial Incomagri, loura anche aquela, lá temos casa, um distribuidor de adubo orgânico líquido de 4.000 litros com abertura hidráulica. Distribuidor de ureia e misturador de ração, la JF, la Industrial Camarguense, la Marquesan Tatu, o perfurador de solo Tatu e anca careto para distribuir calcário e cama de aviário com a esteira de 80 cm para meio distribuir o produto. Rachadores de lenha da marca Decomac e anca allora la Ricard Cabini Pulverizzatori Novi Aghia. 3342-4778 è il telefono della Camera Trattori di Marau.
0: E del supermercato Passalà Parancò e loro approfittare delle offerte carne bovina costella ripa cortes Passalà 32,99 al chilo. Carne bovina paleta con osso cortes Passalà 29,99 al chilo. Carne suína costela cortes Passalà 21,99 al chilo. Açúcar Cristal Santa Isabel, pacote de 5 quilos por R$ 12,99. Cerveja Skol, lata de 473 ml por R$ 3,99. No máximo, 5 fardos por CPF. Preços sugeridos à disposição do cliente que é sócio no clube. E de hortifruti Grangeira e Loura Grisé, banana prata, R$ 3,49 ao quilo. Mamão formosa, R$ 6,99 ao quilo. Batata inglesa rosa e branca, R$ 5,69 ao quilo. Abacaxi pérola, R$ 7,99 a unidade. Maçã Fuji, R$ 5,99 ao quilo. E batata doce roxa, R$ 3,99 ao quilo. Também preços no clube.
1: Agora, adesso andiamo a nominar i guadagnatori del sabato passato dei brindi, che è allora, Luis Tonini là di Gentil, una pizza, la nonna Assunta Manica, oh, un abbraccio a nonna Assunta, anche alla Neusa là, stata contenta nonna Assunta, ma ha detto che ha mai guadagnato niente.
0: Proprio?
1: Sì, mai guadagnato niente di brindi.
0: Ah, ma tanti anni di vita, sì.
1: Sì, 80, sì, 80
0: allora, ringraziare a Dio.
1: È una muccia, ma allora... 80 è una muccia. La
0: ecco.
1: Sì. Allora, un abbraccio grande, non assunta, siamo stati contenti che si sta premiata. La Classic Cansi, una pizza, anche ella, e la Gedi Durante, anche ella, una pizza. E i due cartoni per dare disnar là sulla casa, camera, ristorante, il salaire assì secco,
0: Soparon.
1: E quel che le Soparon che le mia secco. Sei ancora vivo.
0: Ma anche ella sì. Non la desiste.
1: Ma non so, mia è ben tonda, è ecco, mia secca, ecco. È ben tondetta. Mm-hmm. Sì, allora lei è lì a Madonna del Carmine, dove c'è la rotta di Sala Maria. E se non la sa che la contratti un taxi là che amena.
0: Un Uber.
1: È l'Uber tonico. L'Uber tonico. Allora i due ingressi le ha i rassi secco il Soparon.
0: Ecco.
1: Bem, mandiamo un grande abbraccio a Darcy Bordignon, che è ligato qua, che dopo il volo una canzone di Valdir Anzolin.
0: Ecco.
1: Allora che la parecchiamo sia.
0: Sì.
1: Grazie per essere di ascoltare il programma.
0: Ecco. Nostro congrado a Donna Maria Viesse Ligazola, che ho solo 98 anni completados. Semana passada.
1: Ah, 98 anni che ha fatto.
0: 98 anni. E la esplosiona sul retrato, bel ritratto della.
1: Buonasera Maria, quando lavorava nel
0: Correio.
1: E faghi a conta, se ancora Maria.
0: Ancora Maria.
1: E la anni là. Parabéns, sì. Donna Maria. Mi sempre scherzava con ella che un che piaceva sol e un altro che piaceva piova.
0: Ah sì, eh?
1: E allora quando mi dia là il Correio, sempre scherzava con ella.
0: Ah sì, bellezza. Allora
1: un abbraccio grande, che lei è una persona gran tanto cara anche a ella.
0: Finto della società di Maria, vera
1: sì.
0: La sera là di Villa Maria.
1: Sì, del bo.
0: Sua famiglia, vera.
1: Sì,
0: adesso sta che ho amarà a tempo. È una famiglia grande.
1: Diecili.
0: Dieci.
1: Abbraccio a tutti i parenti, i suoi parenti,
0: sì.
1: Chi resta contenti che queste persone che che vive quasi 100 anni.
0: Sicuro?
1: Signor Santo, guarda, con altri due arriva ai 100.
0: Ecco.
1: Che desideremo che la passi anche.
0: Arrivebbe magari solo che 85.
1: Ma caro di Dio, le pide della prima cucinata che si smuole, fallo boyer.
0: Ecco.
1: Grande abbraccio al nostro grande amico Teixeirinha, che è ora il popolare.
0: Popolare Teixeirinha.
1: Sì, popolare Teixeirinha, ma il suo nome è
0: Ari Beber.
1: Allora, un abbraccio, una grande persona, gran tanto cara e ben religioso.
0: Sì,
1: tutte le domeniche va a sua messa.
0: Sicuro.
1: Bellezza, allora che si possa sentirsi omenaggiato per noi altri. E anche un'altra volta vuoi parlare del mio papà, che allora sì, in questa settimana che ha passato, devo passare adesso, mercoledì. Ha fatto 97 anni anche lui.
0: Allora, ecco, siamo... ho visto un ritratto su te l'altro giorno.
1: Sì, siamo riuniti là con la famiglia, uh-huh, e allora abbiamo fatto la sorpresa là al pupà. Sì, allora Adriano che ha pagato la festa.
0: Opa!
1: Sì, Adriano è quello che ha pagato la festa al nonno là.
0: Ecco,
1: allora, adesso le sue bisnette là, i netti, i fiori, le fiole, manca solo quel del Mato Grosso.
0: Ah, sì.
1: Bellezza, allora andiamo avanti con altre due canzoni. Una l'è cantata per Marina Campanera, che è Marina Campanera, e un'altra se vette Do Beppino col gruppo Ricordi. Allora un abbraccio grande a tutti gli ascoltanti e non state a ligare la radio, pare attorno al bottone chi non ha radio ligato,
0: ecco.
1: Pissè radio le dico,
0: ah, sì.
1: Bellezza, un abbraccio.

0: fate la tua alvorada, il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Grazie, grazie mille per la Noelice Aretta Mognon, che sendo che la galla soppadaria, vera? Di sì. Darente.
1: Sì.
0: Anche amico, tanto carino, tanto amore per te, per tua mamma, che so che la sei malata, per tutta la famiglia. Grazie, grazie di tutto quelle cose buone che te mi hai mandato per la Delsi, la sei stata lì a casa stamattina a portarmi. Grazie, grazie, grazie mille, Noeli. E salute e felicità anche per la tua industria che si fa pan e robe buone per il popolo mangiare, vero?
1: Sì, sì. Bracciamo un grande alla Gedi Zanin Durante, che ha detto che la ringrazia il brinde e che la Gabel che porta via c'appa la pizza del Passalà e mangiata.
0: Ah, beh, allora se la ga mangiata, non anche restiamo contenti.
1: Sì, sì, perché ringraziare la partecipazione.
0: Sicuro.
1: Perché così che è la maniera di essere insieme con la gente sopra del programma. Allora, ecco. Qui Gedi, un grande abbraccio. Poi vuoi parlare di... mi vuoi ricordare di quando si era in colonia.
0: Sì.
1: Che allora si lavorava in rossa, si piantava il miglio, i fasoi, il formento, e dopo più avanti che messo fuori la soja, il riso.
0: Dopo, ben,
1: ma ben...
0: Ben dopo.
1: Sì. Allora il scomizio era miglio e formento, riso e fasoi.
0: E fasoi.
1: E così, ma allora il sostento delle famiglie della epoca, come qua il Marau se aveva il frigorifico Borella,
0: opa,
1: era i porchi. Ficherate dei porchi.
0: Anche noi
1: anche. Creazione dei porchi.
0: Che avevamo fatto una sciccherata dei porchi.
1: Io ho visto. Allora se parlava la sciccherata. La
0: sciccherata
1: era quando avevi 20, 30 porchi o 15, 10, conforme.
0: Non avevi 8, mi pare che era.
1: Sì.
0: Ma
1: sì.
0: Il galline,
1: 8 e un altro di 3, 11. Che era zitto, due fratelli.
0: Che paiono. E le galline gli ovi, non che mi ha parlato, sì, delle galline gli ovi.
1: Sì, dopo allora parliamo delle galline. Allora, per ingordare questi porchi, era tutta una tecnica mia vera, della maniera più comunque che c'era, dell'epoca. Allora, ci appava, metteva su 10, 20 porchi o 15 che fosse, c'è un posto solo, c'è un salon solo del cicchiero.
0: Sì.
1: E là allora era trattai. Con l'epoca delle sucche, allora con le sucche, e se no tutte le mattine il miglio, mi aveva trattato col miglio, allora metteva, c'era un pignatone, il brondo grande lì, la casa, credo ancora la casa, sto brondo, non so quante, mi dico un 20 latte di acqua tenia, allora fe una sbrondata di bevaron.
0: Sì.
1: Il bevaron era...
0: tante robe insieme.
1: Sì, misturare patate dolce, farina di miglio masnà. Dopo che metteva dentro succhi, mia vera.
0: Farello.
1: Sì, anche le semole. Allora misturava solo un poco di farina di carne, di ossi. Che si comprava la farina, diceva farina di carne, ma era di ossi, che il frigorifico masnava.
0: Sì.
1: E era trattato di quella maniera lì, dopo l'ora più avanti, quando venisse anche fuori la soja, allora gli misturava un po' di soja rento anche a sto bevaron. E lui durava 2-3 giorni, perché era ben cosa cucinata.
0: Sì.
1: E lui solo che soja dava mia per dargli tanta, perché si sbarossava.
0: E dizia, non so mia se era vero.
1: No, se era vero. Se era vero. Se mettessi massa soja, allora le gambe di Drio, no quelle davanti, quelle di Drio, si verdeano in cima.
0: Sì, e spaurare le persone perché che non si poteva mia bevere, mangiare roba di soja allora.
1: Neanche tanto spaurai, aconteceva. I primi che ha fatto medo e metteva massa soja dentro sul bevaron, aconteceva che le robe lì. Dopo allora, quando gli era gordi, sti porchi, allora ciappava la caretta e veniva qua al Marau, venali al frigorifico Borella,
0: sì,
1: dove che era la balanza, e appesava, prima veniva tratar ali
0: com
1: o comprador de porco, que era o comprador. Agora, era Vezaro. Um da época de meu papá era Vezaro, aqui em Vita. Uma pessoa muito bem justa. Dizia, bem, agora, e vendeste porco e depois já paguei à vista sempre. O frigorífico era uma empresa de poder, minha velha.
0: Sicuro?
1: Sim, que veio um movimento grande. E ali, agora, era a lixiqueirada de porco, onde comprava a colônia de terra, ou maridava um fio, agora, que fava sulla casa, que comprava imóveis dentro da casa, e più importante, minha velha.
0: Tutto
1: e,
0: que
1: é, a giunta de boi, a careta, allora la tosa portava via la vacca che aveva la vacca del latte e dopo
0: l'ora
1: allora comprava su i negozi erano fatti a base delle sciccherate dei porchi dell'epoca perché come era il frigorifico con quel maraolo era facile
0: e sì, e quanto tempo allora questi porchi demorava.
1: Sai, demorava per ingordarsi? O che ne era anche 4-5 mesi per ingordarsi?
0: No, come adesso.
1: No,
0: vera?
1: Dopo anche. Veniva questa porca allora, questi porchettini della cria, mia vera. E allora, finché slevali su, andava lì a 2 anni e mezzo per attaccare e ingordare questi porchi. E per quello che la carne era differente di un coi.
0: Era mia gente che vendeva i porchetti belli, pronti, più grandetti?
1: No, nella epoca no, nella epoca era così, era criai.
0: Nascesti lì?
1: Sì, avevo comprato le porche criadere, che era l'epoca dei porchi comuni, di Duroca. Dopo che ho messo fuori quei con i tubiani, e dopo che ho messo fuori quel con la fassa, che era rosso con la fassa bianca. Ele era da época que a raça de porcos era coi e que carne que gavea.
0: E
1: um coi loura é tudo pieno de hormônio, de industrialização, para aquela que é tudo diferente. Em poucos meses, tantos giorni, i porchi se vecchia pronto.
0: E anche, mi ricordo che lì casa, una volta, depende che una volta se avevamo coppato un porco e dopo si fa bagna, salami, tutto lì casa.
1: La carnianza, come diceva, l'era parecchia, che anche adesso, questa epoca che veniva, l'epoca di arare le terre, del lavoro pesato, loro diceva primo giorno che piove, che fa fresco, copriamo il porco. È il mese di agosto, settembre. Loro copava il porco, era la festa. Saltava su buon'ora.
0: Si spartia i tocchi, era quei visini,
1: sì,
0: quei
1: sì.
0: Che viene a aiutare.
1: Quei che si rendeva il tocco di carne. Allora metteva sull'acqua a bollire lì per le 4, perché voleva tempo, fuoco dei groppi per fare bollire questa acqua. Copava sto porco, picava via e lo pelava con l'acqua calda.
0: Sì,
1: dopo l'ora l'era sverso, tira fuori le budelle, e tutte che le
0: lavarle.
1: Sì, pulito e sverto in mezzo con una sega.
0: Ah, sì.
1: Col segotto. E i primi io tagliavo con il mannarin. Il mannarin, io avevo la pratica e lo sverdeva bene al mezzo. Dopo che ho messo fuori i segotti nella sega, che diceva.
0: Se da si appiccai allora per andare via il sangue.
1: Sì,
0: ottenerlo.
1: E chi era di quei che copava il porco al dopo mezzogiorno. E picava via il mezzo porco in cantina perché se sughesse la carne, diceva. Non si faceva differente, caniava la mattina e dopo l'ora se li dava addio con tutte le. Con la bagna, prima roba era la bagna che devi fare. E tagliare sulla carne, masnarla e assarla per il giorno seguente a far sui salami.
0: Sicuro.
1: Allora fai i temperi e tutto a posto, e l'altro giorno allora. Ti saccava i salami, ma era con la maniera del tempero della epoca, che era un poco di azeo, il sal, il pevero, un pochettino di San Litro, poco. Vino o sino zeo, operava. E il salame è completamente differente de un po' di quei comprai industrializzati, ecco, che mettono dentro i temperi.
0: Dopo se li picchia là, sì, in cantina, si fa
1: la fumata, poi si asciugasse, e dopo allora se andiamo mangiandoli, quando diventiamo proprio vecchi, fa la muffa sulla cantina che era mia sasso, che era de Chon, battito, se manteneva de pi, e anche allora che era de quei che tirava fuori il budel grosso del porco e fava il salame grosso. E allora quello era per mangiare quando veniva una visita.
0: Ah.
1: E allora quello era un salame speciale. Fai il socoi.
0: E queso di porco.
1: E il formaggio di porco.
0: Che bellezza.
1: Le morsiglie, le lugandiche. E che era qui il figale, la figadella, là, e la coradella, masnava tutti, fa valore le lugandiche. E anche ancora che... sì.
0: E dopo si spremeva i turismi.
1: Ah, sì, loro che c'era non ti si aveva mia il coso di se si aveva un sacchetto di sal,
0: sì,
1: e con due tocche di ripe, e allora dava un tirava il sacco e l'altro struccava.
0: E veniva fuori.
1: Veniva fuori la bagna e restava prensati sti torresmi. Dopo loro cucinava la testa.
0: Opa.
1: La testa era una cosa così importante, perché allora facevamo rostia, solo sverte e mezzo, si approfittava i servei.
0: Opa, ma se compri anche il frigorifico
1: servei. Ah, era?
0: Sì, non entri dentro a comprare l'Andrese, il papà di Osmar, era la soghera.
1: Ah, la soghera.
0: E non entri dentro là, se fai i bolini.
1: Sì, il bolino dove rosti, alla milanese.
0: A milanese, era
1: che buoni che sono.
0: Come?
1: Sono tante cose che con cui si fa più. Anche quando copava le vacche, del denocio in zoo, nettava la gamba e l'assata, scaldava il fuoco e tirava via per fare il mocotò.
0: Mocotò.
1: E che buon che è. E un coi fa più quelle robe lì. È tutto differente.
0: Ecco.
1: Ma infine, dopo allora parliamo qualcosa di altro della epoca della colonia.
0: Ecco.
1: Avanti col programma italiano, che manca, che vediamo qua, il cellulare che la ora è più giusta, le 3:47, temperatura 16 gradi, il tempo è nuvolo. Rodemo altre due canzoni, La strada del bosco e Pescatore che va alla pesca. Allora, col gruppo Nostra Gente. Ascoltiamo. Un abbraccio grande a tutti.

É a tua Rádio Alvorada 107.7 FM com a apresentação do programa Marau e Sua Tradizione Italiana. Grande abraço, allora, ai nossos escoltantes, alla Vera, ali, dopo vou ler pulito, ali, coisa que vou parlar, straparlar. Um abraço grande, alla Vera, alla Miriam, insieme com nós, escoltando o programa. Anca al Nene Mistura, oh Nene, grande abraço, alla Parona, Neiva, um abraço especial ao Micael, o Tofiol, que ele ha fatto 31 anni il ieri, allora un abbraccio grande, lei di stare a Goiás, allora lui è pilota di avioni agricola, allora resto contento di sapere che lei è un tosato che le sta pulito, mia vera, e allora la ora cosita tanto, gli ho detto alla sua equipe là, e la bel che 6 avioni per far trattamento delle lavori, adesso io ho detto trattare la canna. Parabéns, Nene, parabéns, Dona Neiva, parabéns al vostro fiol Micael, che ha fatto gli anni, che le sta ben messo in strada, pulito. E anche allora il Nene ha detto che le resta contento a sapere che si parlava dei porchi, in modo smettegare a parlare che i comuni erano quei negri, porchi negri. Quei porchi pelai che aveva poco pelo, tutte queste robe lì, allora i carunci, che col naso curto, i durocca, che parlava, dopo questo fuori l'andras, il porco l'andras, quel rosso con la fascia bianca, allora tutto, si ricorda, e quando allora copava il porco anche a lui, e fava tutte quelle cose che abbiamo parlato. Dopo

0: Um bigode desmentecado, diz que se chavava um toco de carne de porco, se mexia o sal, se implantava um baqueto e se metia sobre a brasa a cozinhar.
1: Ah, não, antes não tinha no meio, o papá que ele fez, ele tinha um barbante, ele picava um toco de carne, ele metia a cozinhar-lo insieme à lasanha, e depois no amanhã.
0: Não, antes eu cozinhava só a brasa. Restava o churrasquinho, não?
1: Ah, manca no antes
0: Sim,
1: de
0: sim.
1: churrasquinho.
0: Sim. Agora, só que ti te oferecendo sua banha.
1: Ecco.
0: Não, mas é bom, com aquele. Agora, Nene, tutti questi ricordi, e é qui della época. Ricordarsi anche delle galline.
1: Ora,
0: Delle
1: galina.
0: galline che era ciò che le creazione di 40, 50 galline, che aveva il punaro, se no che era quelli che aveva. Sera sua, ma a maioria era molade.
1: Poi in dieta il mato, dopo tornei in Rio con una mucchia di fioletti,
0: Sì, le
1: piccini.
0: ste galline, quelle più furbe, le voleva mia fare gli ovi per chi gli accattesse, accattarli su. Loro le fava per criare. Loro veniva
1: Oddio,
0: fuori la cioccata
1: la cioccata.
0: Questi polastrei piccinini, quando i grasciaini non li mangiava mia, perché i
1: Anche,
0: lagarti
1: eh.
0: anche. E mangiava gli ovi.
1: Mi ricordo che il papà fece un cercato con le strope.
0: Ah sì, perché era le puiane, la mia vera. La puiana è il gavion, che veniva, si trava a cantare intorno alle galline, era tutto quel sigamento delle galline, i polastrei, a scondere i
1: Polastre.
0: polastrei, perché sennò la veniva so impressa, che inciappava uno con le onge e via che lo menava e lo
1: Via.
0: mangiava. Allora, guardate, tendi la puiana che mi mangia mia i polastrei piccinini. E allora le galline, quelle che le voleva mia a mostrarsi dove aveva il gnaro, allora cosa andava rento al punaro la sera. E allora mi ricordo che c'era di quelle nonne che diceva così, va ciapa che la gallina là e mette che un grande salso sul culo, a vedere che ti catti fuori il gnaro subito. Ma come nonna? Perché la sbrusa e pensa che lei deve fare l'uovo e la cuore pulito. Cioè, allora piantare e palpa galline, a
1: Ah,
0: palpare fa essere che
1: oh,
0: l'uovo.
1: vabbè.
0: Conta, quando si andava a scuola, delle pensi se volevi fare una briga con un, era solo chiamarlo di palpa galline o palpa ciocche, che una muccia di
1: questa.
0: pugni e peade.
1: Ecco.
0: Erano le cose dell'epoca, caro De Dio.
1: Adesso che c'è di altre storie, ma che c'è sempre cosa da fare, cosa
0: Sempre, ciò fa
1: da.
0: che conta mette che un gran grosso di sale sul culo della gallina pa, e andare dritta al gnaro, va a fare quello che cattiva
1: Che
0: il gnaro.
1: ripeto quando mandea del can rabbioso.
0: Ah, il can rabbioso era pericoloso, quel sì, tocchi attendersi perché all'epoca era mia remedi, era poche sera, dopo che sono fuori le vaccine,
1: Sì.
0: mi sono stato morsegato di una gatta
1: Anche a me.
0: rabbiosa e di un can rabbioso, e ho ciappato le vaccine. Allora mi menava tutti i giorni al Marau a cavallo, lì della farmacia di
1: Nidio.
0: Bergonzi, del Lidio, là, donna
1: Nair.
0: Nair, allora mi fava l'ingiunzione tutti i giorni per non diventare matto dopo toccare coparmi. Signor Santo!
1: Quante storie,
0: Sì,
1: vero?
0: bellezza.
1: Devo un'altra musica?
0: Avanti con altre due canzoni. Allora adesso ascoltiamo i Canederli e Go spaccà tutti gli ossi col gruppo Sestasera Alegre. Un
1: Nostro con
0: abbraccio, sì.
1: A Dona Dorildes, che la Galigá, Bombonato, la ascolta sempre la Zeli del Salão de Laurar per acciar per domà.
0: Loro allora che offriremo le due canzoni qua al Nene, mistura là di San Miguel, tutta la turma là di San Miguel, anche al gruppo, ricordando i nostri nonni, la famiglia del Nene, là, la donna Neiva e al Micael che ha fatto gli anni Algeri. Allora, go
1: Ecco.
0: spaccà tutti gli ossi e i canederli.
2: Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.

0: Fate la tua alforada, il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Dopo parleremo dei diaconi e di quei che fanno domani. Ancora parlare di quei che fanno ancora. Un saluto a tutti che si è di ascoltarne.
1: Beleza, allora fermo qua la propaganda dei nostri patrocinatori. Che è il supermercato passa là, il mercato che ha tutto quello che occorre per fare un rancio completo, dei generi alimentissimi, latati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo ora e solo a sogno le meglio carne. Conferir, ora che le lì sono Rua Primo de Maio, città de Marau, e anche le meglio pizze. Abbiamo anche delle pizze che sta sortiare. Siamo passati, qui che ha qualche magnate che dico che era proprio buone.
0: Buone.
1: Se siete con un recheio bon, è fabbricazione sua della massa e il recheio, tutto tutto fatto per loro. Allora, se vuoi mangiare una pizza buona,
0: ecco,
1: o buonissima, comprarla sul supermercato Passa là. È lì sulla Rua Primo de Maio, città de Marau, il mercato che fa miracoli. Ecco. Pochi soldi ti puoi comprare tanto. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, e adesso con la specialità in operazione dei denoti. Allora le operazioni le fa là sull'ospedale Cristo Redentore.
0: Bevi acqua che ti singa il gatto.
1: E le, allora le consulte le fatte sul MOT, Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento lunedì e mercoledì, l'attende della mattina al mezzogiorno, dopo e vendere l'attende il giorno intero. Sabato e domenica e sui feriati con l'agendamento al 3342-9426 o 9400, parlare con l'equipe de che fa allora l'agendamento là, la segretaria che fa l'agendamento, l'equipe di sopravviso, il dottor Marcio, il dottor Lucas e il dottor Giulio, sempre pronti per attendere la magagna di cada uno.
0: E allora di là si stima là che lui attende.
1: Camera trattori, la revenda di trattori, safe, implementi, nuovi e seminovi, la compra, la vendita e la trucca e anche la ciapa in consignazione, la ha prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferire adesso allora, anche che se la retomata della officina meccanica là, della camera trattori, col meccanico John, allora che le io parecchiare tutte le sue cose lì pulito per dopo per dare la partita. Joan Pradella, no, cosina il pignaton, cosina sua padella. Sì, bellezza. Allora un abbraccio grande alla famiglia e allora, il nuovo integrante che va a far parte dell'officina lì della Camera Trattori. Indirizzo allora le via perimetrale oeste con il numero del telefono 3342 47 78 o il 999 71 0697. L'indirizzo di buoni prezzi e i buoni negozi. Se firma conveniato col Banco del Brasile anche il Sicredi. La prodotti che se casa a venda. Era che sono distributori di urea nuovi della marca IPB con due elice duplo. Careta di 4 di 5 tonnellate con 4 rode, piede pato di 5 gare della marca San José, Ara di Jean, allora Guiné 3 dischi di 28 e 3 dischi di 26, e Guiné 1 di 4 dischi di 26 polegate anche. Arado de quadro, 3 dischi di 28, una plantadeira di 2 linee della Semeato, PL2000, pulverizzador usato in comagri di 600 litri, pulverizzador usato di 800 litri, barramento di 18 metri, elettrico idraulico, la plantadeira di 5 linee EDA reformata e pintata, un torcio per la cana, mulin con motore elettrico di 12 CV, comandi Valtra e Massey Ferguson usati, due pennelli montati 12-4-24 dianteri del 275 tracciato, 12 dischi di grade Arador di 22 polegate, un motore usato di 3 cilindri Perkins, marca Perkins, L'anno 1977, allora, per montarlo su un motore, su un trattore 50X, 55, un 1235 e un 250, tutti Massey Ferguson. Pesi usati traseri e dianteri della marca Ford, Valmet, Massey Ferguson e John Deere. E c'è anche a casa una plantatera di 7 linee Max 2003, generatore di luce seminovo, terzo punto per allungatori da piattaforma basculante, allora marca Decomac, conjunto di lamina usata da Tatu, conjunto sgranatori di miglio, che ne è due, della marca Messel, e anche dizer, un conjunto di paralama e toldo della Massey Ferguson, conjunto di bomba e riservatorio e comando, e dizer, anche due adattatori per concha della Koppler, seminovi, e dizer, due grade di 28 dischi, una seminova della marca Becker e un'altra della Stara, una grade di 28 dischi di eccellente qualità. Allora passa là sulla camera trattori e conferire i prodotti che c'è a casa.
0: Ecco, delle offerte del supermercato passa là, parancoi, carne bovina, costella, ripa, cortes, passa là, R$32,99 ao quilo. Carne bovina, paleta, com osso, cortes, passa lá, R$29,99 ao quilo. Carne suína, costela, cortes, passa lá, R$21,99 ao quilo. Açúcar cristal Santa Isabel, pacote de 5 quilos por R$12,99. Cerveja Skol, lata de 473 ml por R$3,99, no máximo 5 fardos por CPF. Banana prata, R$3,49 ao quilo. Mamão formosa, R$6,99 ao quilo. Batata inglesa, rosa e branca, R$5,69 ao quilo. Abacaxi pérola, R$7,99 a unidade. Maçã Fuji, R$5,99 ao quilo. E batata doce roxa, R$13,99 ao quilo. Tudo preço sugeridos no clube, gente, que daí é mais barato.
1: E allora andiamo avanti con il nostro programma. Guarda qua, domani grande festa là del padroiero Santo Agostinho, cioè comunità di Santo Agostinho. 10:30 messa, mezzogiorno churrasco, coppa e cucina, dopo mezzogiorno ballo, entrata franca, musical, bailão da sera, e il sorteio di Arifa. Allora, grande festa domani sulla comunità di Santo Agostinho. Grande abbraccio a tutti e nostri grandi amici là di Santo Agostinho, che fa la sua festa del padroeiro domani.
0: Ecco, ora nos trocou a amiga Lídia Capelli Zanata, del tempo della gioventù de canta, che adesso la sta a Mato Grosso, se la è ancora lì, che la si senta omenaggiata. Sì. E ancora Fani, Josué Francisco da Silva Longo, la Neiva Rissardo, la Loiri Andrés Tomasi. E domani, nostro Valeriano Piscini e la Marisette Zilli.
1: Ah, che bellezza, allora parabéns ai due componenti del Coral Allegrezza Francescana e chi possa approfittare questo giorno a rinnovazione di un altro anno di vita.
0: Ecco, ancora fa anni domani la Neura Lurini Matti, a Isabel Rodigueri e oportunamente cantaremos parabéns para Dom Rodolfo Luiz Weber, nosso arcebispo, que amanhã também estará aqui completando o aniversário.
1: Sim,
0: ele estará
1: na
0: ordenação dos diáconos.
1: Ele é Mário Busnello, Carlinho
0: Serafim e Bordim.
1: E Bordim, o nome me ricordo mesmo.
0: Jair
1: Bordim. Allora, beleza, parabéns a queste persone che ha questa vocazione.
0: Si ha
1: sì, e dopo un altro che ha studiato mi aveva
0: il tempo
1: per arrivare a essere ordinati diaconi.
0: Quattro mi pare che quattro o sei anni
1: non
0: tanto tempo
1: so mia so che se resta, quel che le marità che resta vivo può mia maritarsi un'altra volta che chi parlava era il frei di questa settimana ho sentito che era una intervista sua, allora contava un po' la storia di come è il diacono, che se l'è soltero il polmia maridarsi, se diventa viuvo allora neanche polmia maridarsi, le leggi che si sente la religione cattolica.
0: Ecco.
1: Parabéns e che gli abbia così ta luce della sua nuova etapa della vita,
0: missione,
1: che è la missione di portare avanti la nostra religione.
0: E un aggiunto ai ministri, ai
1: frati,
0: ai frati,
1: Frei Marcello, Frei
0: Laercio,
1: Gabriele,
0: Bruno, Ivar,
1: tutti. Sì. Bem, adesso allora rodemo le canzoni a Darcy Bordignon. Grande abbraccio, che sono due canzoni di Valdir Anzolin, Tonin della Musetta e Giovanino. Un abbraccio, ascoltiamo lì allora le due canzoni che viene a cantare Valdir Anzolin, domanda di Darcy Bordignon. Un abbraccio per l'ascolto.

0: Pela tua Rádio Alvorada 107.7 FM, com a apresentação do programa de Oncoi, giorno 29 de agosto de 2026. Um abraço grande, com a sua città de Marau, o tempo, la musa dura, o gradito garoeta.
1: Mas se gasfreda.
0: Se gasfreda, a temperatura gasbassa. Mas isso com a nós, com o programa italiano, o problema tem o caldo.
1: Sim.
0: Um abraço grande a Laércio Argenta, de Sant'Antonio del Planalto, anche a Ademir Argenta, un abbraccio grande, e due famiglie lì che ascoltano il programma italiano, e anche allora i nostri amici del gruppo Cinque Amici, Onorino Benedetti, la Lucia, un grande amico, tuo fratello. Fratello de Benedetti. Guarda ti, signor, che manca fino a parola di ricordarsi.
1: Ma ricordiamo quel che quasi hai scritto, guardi, io farò anni allora, il giorno 31, il Frei Protasio Ferronato, il nostro congrando a lui, se ne ascolta, e il giorno primo la Vanni Maria Bortolussi Soso, carissimo, il nostro congrando, e altro, e tanta gente qua, il giorno 4, l'ora settembrino Viesili, la Margarete Dilda, la Olei Coldebella, la Marcia Rodigheri, e il giorno 3 la Delma Poli, e poi un strucongrando di tutte queste persone che fa anni.
0: Ora era il Scito l'Assunta, un abbraccio grande.
1: Che Scito non si mia neanche il suo nome, l'appellido.
0: No, le mia, è Gelsi il suo nome.
1: Ah sì,
0: Gelsi, allora ma tutti io chiamo di Scito. Allora un abbraccio al Scito Benedetti, al Boccia, l'Assunta, la mamma, e il Claudio Triches, la Lia Mar. Un abbraccio, ecco, al Piero Piccini, la Ivette, a Genor Longo e l'Angelina, allora componenti del gruppo Cinque Amici.
1: E Ademar e Adriana, ecco.
0: Sì. Allora, partecipanti lì in questa settimana che è la festa italiana, settimana italiana de Gentil. Allora, parabéns,
1: che mi giunto.
0: Parabéns là alla turma de Gentil, che è là che gli fa la sua festa anche a loro, che ha fatto la festa. Che era, l'uni era sulla Camera dei Vereadori, allora era la sessione speciale là a Gentil. Un abbraccio al nostro grande amico là.
1: Sindaco.
0: Sì, il sindaco de là, il vice sindaco.
1: La segretaria della cultura.
0: Anca della cultura, la de Gentil, non mi ricordo il mio nome, ma vai. E anche il segretario là della Camera dei Vereadori, il Fiol de Arve, Arlindo.
1: Ecco.
0: Arlindo. Un abbraccio grande allora a tutti là. Resta il nostro registro, l'omenaggio. E a tutti i nostri ascoltanti, che sempre insieme con noi al sabato.
1: Opa.
0: Due ore del programma Marau e sue tradizioni italiane. Però noi contando un po' di storie, se si ricorda di qualche cosa.
1: Sì, e qualche dunque può contare la sua storia, anche per ligare che noi parliamo, vero?
0: Sì, sì, sì.
1: Come ha fatto Nene.
0: Sì, anche la Miriam che ha postato qua, che la si è ricordata quando occupava il porco la casa sua, anche lui, che aveva il brondo grande. E allora anche lui la cucinava allora il tocco di carne sulle brase o se no rento sulla bagna.
1: Come non allora, feino.
0: Se allora si ricorda delle epoche passate. Allora, nostro grande abbraccio e restiamo contenti con essere insieme con noi. Guarda qua la Claudia de Grandis Tesser, anche il nostro abbraccio. Allora dopo volevo vedere cosa è che l'ha scritto lì. Rodemo due canzoni qua adesso, che è la Antiga Domenica e la mescola della polenta col gruppo Ricordi là di Flores da Cunha, che canta e suona qua insieme con un altro. Un abbraccio grande a tutti quei che sei in sintonia della tua Radio Alvorada.
1: Ecco.
0: E adesso allora col programma italiano Marau e sue tradizioni italiane.

0: Guate la tua Alvorada, il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Vardi di ascoltarne sempre e podirli gardo mandando la vostra musica, la musica de vostra preferenza che noi altri vi attendiamo.
1: Proprio, varrà la Claudia mi manda un recado, la Claudia de Grandi Stesser. Allora sono restato contento che ha detto che è arrivata la casa che era la mamma Marcellina Poletto de Grandi, che è maritata con Toninho de Grandi, ascoltando il programma. Mi so che l'ascolta sempre.
0: E l'ha fatto anni per questi giorni.
1: Sì, 81 anni l'ha fatto il giorno 27 di questo mese.
0: Sì.
1: Claudia, un abbraccione grande, grosso che anche il Marau, a te per avermi legato qua. Per non ti omenaggiare tua mamma, la Marcellina, mi so che lui ascolta il programma sempre. Allora, grazie Marcellina, felicità, salute, pace, tanto amore con tua famiglia lì e che ti possa essere sempre, volesse bene per tutti.
0: Sì.
1: Fiori, i netti, infine.
0: E grazie, grazie per ascoltarne.
1: Sì, sì, sì. Famiglia Poletto, l'ora de grande. Claudia, ecco. Un abbraccio un'altra volta per averse ricordate di garmi qua a Noantri per fare allora l'omenaggio alla mamma. Bellezza, grazie. Casa Camera Ristorante, la casa italiana sulla l'isola Colonia, dove si può stare in contatto con la natura, l'isola Rota della Sala Maria, alla Madonna del Carmine, onde ti puoi degustare i meglio sapori della culinaria italiana e attendesse che sono proprio paroni. Ora stasera è una grande cena, ora lì del Clube Nautico. Clube Nautico, ora casa Camera Ristorante va a servire una grande cena allora là stasera con la turma del Clube Nautico. Un ecco. Abbraccio a tutti allora. Il così davvero qua la Claudia la manda un grande abbraccio anche a noi altri qua.
0: Grazie.
1: E anche a ringraziare al Nene che ti ha mandato un abbraccio, il Nene Mistura.
0: Opa,
1: anche
0: Nene.
1: A te. Allora, e alla Claudia. Claudia e la Marcellina, allora ringraziando l'omenaggio lì.
0: Un stru con grandi valori. E a Donna Sessa.
1: Donna Sessa.
0: Tua vizinha.
1: Sua vizinha, sì. Del bon.
0: Ela mi ha detto che e la sempre ne ascolta.
1: Sì, sì, il programma Donna Sessa.
0: E quando noi altri passiamo, ci incontriamo, vero? Sì. Ella viene sempre a salutarmi.
1: È una persona di gran rispetto.
0: Ecco.
1: Al Neco, me compare.
0: Al Neco.
1: Un abbraccio grande.
0: A Donna Sessa e allora la sì. Sua mamma, vero?
1: Sì, sì, allora lei sua mamma, sì, ella sta sotto. A casa con due andari.
0: Ah, stessa casa?
1: Sì, sì, è il Neco e a Soparona.
0: Gianette, con i fiori?
1: Sì, sta in cima. Allora, un abbraccio grande a comare Gianette e i tosati là del nostro grande amico e compare Neco. La famiglia intera là.
0: Sì, la famiglia. Che buon che lui sta insieme, vero? Perché lui attende la nonna.
1: E la nonna certamente che ha creato i netti.
0: Ah sì, a me mi ha toccato così.
1: E se bello, se buon le nonne a creare i netti. Se non una creazione differente. Differenziata, possiamo dire. De una scolinha, de qua o
0: Opa.
1: Là. Perché lì la nonna che dà sempre i buoni insegnamenti.
0: Sì.
1: E dopo i caressi della nonna i sei meravigliosi.
0: Anche alla casa che abbiamo perché una volta quando io venivo a studiare fare una cosa quell'altra non altro riceveva le persone vera?
1: Sì.
0: Come acontecesto con la Noeli che la sera giareta, la sera giareta, adesso maritata con mio onore.
1: Sì.
0: Quando Marlon era ceo, e la sera è stata la casa.
1: La tata a attendere il Marlon. E ti te lauravi anche a te, mia vera?
0: Sì, sempre se non fosse la nonna, mi non poteria neanche stare.
1: Verbi o fioi?
0: No.
1: Non poteria neanche far fioi? Fogga conta!
0: Farli poteria, ma e tenderli dopo.
1: Dopo. Detto e tenderli
0: dopo.
1: Rincurarli. Sì, fagli a conta. Per l'amor di Dio, cosa fermo? Le mamme che ha creato 15, 16
0: sì.
1: Fioi.
0: E te che hai visto?
1: Com'è che le fea?
0: Sul giornale una adesso 8 fioi.
1: Sì, sì, per quello che dico, che le nonne, le nostre nonne, le bisnonne, infine, quelle le capatio.
0: Ele andava pela roça, coitadinho, dentro de uma
1: caceta. Ou se não, ele fez um nharo com strass e vete, lá solto na ombra, e botava zo lá, que é um paioneto, um cocim. E lá em Moschini a becava e zera cosita.
0: Ele não é laurea fin al...
1: Ma, caro Dio, ele zera mia, un coi, come dice, le fralde descartava, caro Dio, zera i panesei, zera tocchi di iniziói, zera iniziói vecchi, che era sbregati, doperati, tagliati pulito, e feva i panesei. E dopo quella epoca c'era anche in Fassai, che anche un puoto, e anche Maria Bambina.
0: Che è quella che ga
1: a Maria Bambina,
0: porta via della chiesa
1: lì. Che peccato che la Maria Bambina
0: la zera bella.
1: La me fa voglia fin un coi. A Maria Bambina più arrente che avevamo è qua a linea 25. Lì che c'è ancora Maria Bambina.
0: Ah sì, là dove che siamo andati a cantare questi giorni.
1: Ah sì, sì, là era la Maria Bambina. Le cose che allora della epoca ste mamme e non le gavea una geladera,
0: opa,
1: non le gavea il fogon a gas, non era la garaffa termica,
0: e anche quella,
1: e fa ghiacconta lavava le robe là sul rio, perché i comodi erano tutti d'accordo, non era il bagnero,
0: no.
1: Era mia, la quarantina di una donna là, delle donne dell'epoca, la era rispettata, e poteva anche lavarsi a testa dell'epoca.
0: Sì, è vero.
1: E allora stava 40 giorni, e ha detto se passava un strasso moio, il bagno cieco, i cavei dopo dei 40 giorni, e il brodo, le galline, opa. 40 galline.
0: Che ben che fea
1: il brodo, allora le mamme far latte e si tosatei a ciucciar,
0: e quanto latte
1: e
0: quando che fea
1: che veniva mia il latte, allora beveva anche il senocio, sia del senocio,
0: sì, per venire latte,
1: allora io mi pol mio bever sia del senocio, perché allora sì, se si invena, per l'amor di Dio, quanto latte è che non viene fuori,
0: non so mia se la
1: ma se sei
0: vuoi dire di no,
1: mia faccia. Allora c'era tutte le cose di antigamente, le donne le andava a comare, la comare Joana la semala il mese che viene.
0: La semala.
1: I pare a mia non la va a guadagnare. Era mia contai i più piccoli della famiglia.
0: Sì.
1: Guarda, la comare il mese che viene a semala.
0: Pensa.
1: Si raccontava. Sì, comare, è bel che ora, sì, 9 mesi. Cioè, tutto era tutto sconto. Non si sapeva cosa
0: che
1: voleva dire, cari di Dio. E un coile tutto differente. Tutto differente. Ma belle epoche, belle stagioni, bei ricordi.
0: Ecco.
1: Bellezza, andiamo avanti allora. Compare mi son sonare. E mio compare Giacometto allora canta e suona qua il gruppo Stella di Pietra.
0: Te che parlare di Valdir Anzolin lì?
1: Ah, Valdir Anzolin le sta omenaggiare come cittadino casciense,
0: ecco,
1: in questo mese qua a Caxias do Sul. Allora, valga le 60 anni di musica, di preservazione italiana, della cultura italiana.
0: Ah, sì,
1: Si le sta omenaggiando in Caxias do Sul. Là,
0: 90 anni guidi allora, il Garà, 90?
1: No.
0: Intorno di...
1: No, valga mia no. Mi ricordo mia la età, 80 e pochi anni, quelle ben entrante ancora.
0: Mm-hmm.
1: E allora ha 60 anni di carriera sopra la cultura italiana.

0: Sí, qua. Avemos recevisto il telefono della donna Neiva Poça Marca per salutare sua cunhada, la Terezinha Magri Poça, che la farà ogni giorno 30. Un saluto, allora, de tutta la famiglia, sicuramente, specialmente della sua cunhada Neiva. E di noante anche qua.
1: Sì, un abbraccio. Un abbraccio al padre di. Mi manda qua il recado qua. Che mettiamo il recado del padre di qua.
2: Buonasera camera, come è che la va? Drio tornare in drio della festa di San Agostino. Nera, depide 500 persone che mangia là. E domani la festa, né? Mese 10 e mezza.
1: Beleza, padre di, grazie, grazie sempre. Un churrasco buonissimo e un quel che era carne di piegura, fa che a conta e lui andava là temperarla, perché il padre è di per churraschero.
0: Ah, sì.
1: Oh, il sa temperare una carne di piegura di nota 10.
0: Bellissima. Ora,
1: grazie del recado, domani grande festa a Santo Agostino, del padroero Santo Agostino. Loro un abbraccio grande a tutti là della comunità, specialmente al padre Edì. Grazie per la compagnia. Quanti minuti che mancano? Due minuti, fermo la despedita, dopo l'ora facciamo la canzone.
0: Parlo a salutare le persone che devono fare.
1: Sì.
0: Ringraziamo tutti quei che galligano, che da tensionare, ascoltarne, vera? Meglio ancora, potete ligare sabato che viene, che noi saremo qua per attendervi. Grazie a Dudu, grazie alla regina che la sera qua insieme. Di farle compagnia, vera? Rispettiamo allora. Grazie ai patrocinatori, alla emissora e poi a tutti.
1: Un abbraccio grande a tutti. Ciao, ciao. Fin sabato che viene, resta la canzone La Spagnola per finire il programma di Oncoi. Inciusando il Marao e sue tradizioni italiane, l'ultimo programma di agosto. Un abbraccio a tutti.